0: Stasite metavovus eo acusumento agio evangelio.
1: Fismaru ut ingevis neio, genevronim sui sentinigo.